Fuori Napoli, fuori a Gondoli, comando le di Santa Anco. Capelli te, scusa di traglie, te tappiare. Halbe, kulbe, kulbe, skopek, whiskey and bowl. Hockey for the bowl, cast the bowl for the English skip. Ti capisci denaro non congro e mangiare mangiare solo la cosa da catnem la happy in jamming da pinga o se a e i o